0: Sherarai.
1: Mi principio e mi fin.
0: Oh, Sherarabrai, Arara.
1: Mi principio e mi fin.
2: Oye.